Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&L, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X.

La musica elettronica dell'82, i Rosex, con la partecipazione di Nenè Cherie e la loro canzone.

uno studio project group di nome Q. Siamo ancora nel 1982 con questa stupenda The Voice of Q.

A3 ed usa come base niente meno che Trans Europe Express dei Kraftwerk, ovvero l'eccellenza dei primi suoni elettronici. A seguire Human League, Bing Boyle.

conosce il pezzo, lo ha identificato all'istante, anche se in versione slowdown. Lynn Lovitch, ancora dal prolifico 1982, It's You Only, You.

3. Sotto sotto i synth di I Feel Love. E chi mi dice? Facile, facile.

0: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk, 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, in vostra compagnia per 60 minuti con notizie e canzoni. Oggi il Buongiorno in Musica sarà incentrato sul 1980. Ebbene sì, perché sono già stati passati in rassegna gli anni 70 con brani di successo sia nazionali che internazionali, ma non solo, anche avvenimenti accaduti in quel decennio. E quindi il nostro viaggio a ritroso nel tempo continua con il 1980. E naturalmente verranno tralasciati alcuni argomenti come politica internazionale, disgrazie. No, io vorrei solo parlare di avvenimenti divertenti, fatti divertenti e curiosi, naturalmente mandare in onda anche canzoni italiane e straniere che hanno avuto un grande successo più o meno in quell'anno. Iniziamo allora il Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone di Olivia Newton-John dal titolo Magic.

L'argomento della prima notizia riguarda una invenzione e nel caso specifico parliamo dei post-it, quei bigliettini gialli autoadesivi, inventati da Arthur Fry e Spencer Silver, che lavoravano presso la 3M. Silver, impegnato in una ricerca sugli adesivi, scoprì qualcosa di singolare: un adesivo che aderiva leggermente alle superfici ma non vi aderiva saldamente, e questo è molto importante. Arthur Fry invece aveva bisogno di un segnalibro che si attaccasse alla carta senza rovinare le pagine. Venuta a conoscenza di questa scoperta, chiamiamola così, di Silver, nacque una collaborazione. Iniziarono così a sviluppare questo prodotto e il 6 aprile 1980, appunto, nei negozi statunitensi debuttarono i Post-it Notes, che ebbero un immediato successo. Il colore giallo che cosa è dovuto? Questo giallo canarino fu scelto in maniera casuale. Praticamente il laboratorio aveva a disposizione solo carta gialla di scarto. Incredibile ma vero, un colpo di genio. E come molte innovazioni rivoluzionarie, anche questo prodotto è stata una cosa di cui nessuno pensava di aver bisogno finché poi non è successo davvero. Ma i post-it non sono stati l'unica invenzione del 1980, ce n'è stata un'altra che però era a scopo di divertimento, ma ne parlerò nel corso del Buongiorno Musica. Intanto continuiamo con le canzoni e Give Me the Night di George Benson.

Parliamo anche di canzoni che hanno vinto qualche premio, e restando in Italia si parla del Festival di Sanremo, naturalmente, e allora c'era ancora il Festival Bar. La 30ª edizione del Festival di Sanremo fu vinta da Toto Cutugno con la canzone Solo Noi, ma il Festival Bar solo aggiudicò Miguel Bosé con Olympic Games.

Qual è la seconda invenzione? È un rompicapo. Un rompicapo, sì. E detto questo, forse si è già capito che sto parlando del cubo di Rubik, inventato da un professore di architettura e scultore ungherese. Rubik si rese conto di aver creato un vero e proprio rompicapo solo quando, scomposte le sue parti, provò a rimontarle. Ma ci sarà riuscito? Perché questo non l'ho trovato. Comunque, vabbè, il cubo di Rubik originale però non era come lo conosciamo noi, no? Era diverso, era in legno, non di plastica, ed era monocolore e aveva gli angoli smussati. E solo dopo varie modifiche, nel 1980, iniziò la commercializzazione. Per risolvere questo rompicapo, che risultava piuttosto difficile per molte persone, anche per la sottoscritta, non so, non sono riuscita neanche forse a fare una faccia, a ricomporla, non credo, non me lo ricordo, forse sì. Sono stati addirittura pubblicati diversi libri con le istruzioni. Qualcuno li avrà imparati a memoria, perché esiste anche una disciplina sportiva dove i concorrenti si affrontano per ricomporre il cubo, e quello più veloce nel febbraio 2025 è stato Yi Heng Wang, con un tempo di 3,08 secondi. Ma non solo gli esseri umani sono interessati al cubo di Rubik, no, perché alcuni studenti hanno sviluppato un robot che è stato in grado di ricomporre il cubo di Rubik in 0,103 secondi. Vabbè, ma lui è un robot. Ma adesso basta parlare del cubo di Rubik, mettiamoci sopra un bel post-it. E ascoltiamo Alan Sorrenti, Non so che darei.

ancora un'invenzione. Sì, ho sbagliato, pensavo fossero solo due, invece ce n'è una terza. Anche questa è un divertimento, è un gioco, il Pac-Man, creato da Toru Iwatani, programmatore di videogiochi per la società giapponese Namco. E questo gioco debuttò in Giappone appunto il 22 maggio del 1980. Ma com'è nata a Toru questa idea? Ebbene, mentre mangiava una pizza. La forma tonda della pizza, a cui mancava uno spicchio, cioè un triangolo, gli ricordava la sagoma di una bocca aperta. E dopo 15 mesi questo episodio così insignificante si tradusse in un videogame che venne messo in commercio con il nome di Pac-Man, derivato da un'espressione giapponese che sta per chiudere e aprire

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Puerto Vallarta, Acapulco, Cabo San Lucas, Mazatlán, alcune località della Riviera Messicana. Ma perché le sto elencando? Perché erano in una serie TV. Una serie TV che ebbe una grande popolarità negli anni 80, appunto 1980, arrivò in Italia, ma era già uscito negli Stati Uniti, se non sbaglio, l'anno prima o un paio d'anni prima. Love Boat, cioè la nave dell'amore. Una serie televisiva ambientata su una nave da crociera dove passeggeri e equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti e, tra le altre cose, salpando dal porto di Los Angeles, toccava poi queste località che ho appena menzionato sulla Riviera Messicana. Per quanto riguarda la musica, invece, abbiamo in scaletta un brano degli Spargo, che era, anzi sono, perché sono ancora in attività, un gruppo olandese formatosi nel 1975. Dopo un po' di pausa si sono rincontrati, non lo so, e dal 1977 continuano a esibirsi. Ascoltiamoli con You and Me.

Parliamo di telegiornali. Una volta non erano così come oggi, che li vediamo praticamente a tutte le ore. No, erano orari stabiliti, lo sono anche ora, però sono delle telegiornali che a qualsiasi ora trasmettono. E poi non esisteva la diretta streaming. Un evento importante che era magari accaduto la mattina veniva raccontato la sera. Poi c'erano anche problemi di collegamenti, punti radio, via satellite. Insomma, le cose non erano semplici come lo erano oggi. Ma ecco che Ted Turner ebbe un'idea rivoluzionaria, perché nasce la CNN, la Cable News Network, che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia appunto satellitare, ed è stato riconosciuto come primo canale all news, cioè tutto notizie, della storia H24. Chiudiamo quindi le trasmissioni in diretta dalla CNN e continuiamo con la nostra scaletta musicale, che ci propone Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Adesso parliamo di un mostro, di bravura però, di bravura, un vero e proprio fenomeno. E sto per parlare di una donna indiana, Shakuntala Devi, che era bravissima in matematica, bravissima, in grado di svolgere a mente operazioni così complesse da dover aspettare l'invenzione dei computer per ottenere una rapida verifica dei risultati che aveva ottenuto. Da non credere, è stata soprannominata il computer umano per queste sue capacità. Nel 1980 l'Imperial College di Londra riuscì a moltiplicare due numeri di 13 cifre scelti casualmente da un computer in 28 secondi, e in questi 28 secondi era compreso anche il tempo necessario a leggere il risultato di 26 cifre. E pensare che io ho difficoltà con la tabellina del 7 e del 9 e non solo. Incredibile davvero Shakuntala Devi, e beh, non a caso era stata soprannominata il computer umano. Andiamo avanti con la musica e con Time Moves On di Cameron Thompson.

potrebbe dire: ma dov'è la voce femminile di Carmen? E non c'è, perché sono due uomini, sì, erano due cantanti canadesi e hanno utilizzato i loro rispettivi cognomi, Phil Carmen e Mike Thompson. Un brano gettonatissimo nei jukebox italiani nell'estate 1980. L'anno successivo parteciparono anche al Festival di Sanremo, ma non ebbero un grande successo. Vabbè, Carmen and Thompson, comunque un duo metafora. Cambiamo argomento decisamente, continuiamo con ciò che è accaduto nel 1980. E dopo aver accennato ad una serie televisiva, adesso è il momento di dire quali film uscirono nelle sale cinematografiche italiane. Partiamo con un film divertente, L'aereo più pazzo del mondo, per andare invece nella serie horror con Venerdì 13. Poi il classico Shining, il film diretto da Stanley Kubrick, basato sul romanzo di Stephen King, protagonista era Jack Nicholson. Un film poi ispirato a una storia vera, quella del pugile italo-americano Jack LaMotta. Toro scatenato, diretto da Martin Scorsese e come protagonista Robert De Niro. E non dimentichiamo il film commedia musicale diretto da John Landis, interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd, The Blues Brothers. Naturalmente non sono tutti i film usciti nel 1980, io ho scelto soltanto quelli più famosi. E dal cinema passiamo di nuovo alla musica con una canzone di Sheila B. Devotion. Era un gruppo francese composto appunto da Sheila e un trio di ballerini, cantanti afroamericani, Black Devotion, e nasce così il gruppo Sheila B. Devotion. Ascoltiamo Spacer.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Anche per quanto riguarda le canzoni, la lista sarebbe lunghissima e noi ne abbiamo mandate in onda una minima parte nel corso del Buongiorno in Musica, però abbiamo preparato un medley che raccoglie un po' quelle che non possiamo farvi ascoltare per motivi di tempo, e quindi sentiamo quali erano gli altri brani del 1980.

medley di alcune delle canzoni più famose del 1980 che non abbiamo potuto mandare in onda. Ma la scaletta musicale del Buongiorno in Musica non finisce con il medley, anzi continua con Blondie e Call Me.

Al Salone di Ginevra del 1980, mese di febbraio, viene presentata la prima Fiat Panda. Una utilitaria essenziale, economica, rimasta in produzione fino al 2003. Insomma, un'auto che ha segnato veramente un'epoca. E con questa notizia siamo quasi giunti al termine del Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Come ultima canzone abbiamo un brano che faceva parte della colonna sonora di un film. Ho già citato alcuni dei film usciti nel 1980 e devo dire che ho dimenticato uno famosissimo, American Gigolo con Richard Gere. Come ho potuto dimenticare questo film? Vabbè, chiedo venia. Ma la canzone non riguarda American Gigolo, bensì un film tenerissimo, un film con Sophie Marceau, che praticamente raccontava le vicissitudini di una ragazzina, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. È proprio lui, sì, il tempo delle mele, e la canzone è Reality di Richard Sanderson.

0: versione integrale, non l'abbiamo tagliuzzata questa canzone che faceva parte, ripeto, del film, colonna sonora del film Il Tempo delle Mele, 1980, il tempo passa in fretta e infatti siamo giunti al termine del Buongiorno in Musica. Ricordo che oggi è stata la volta del 1980, ma il nostro viaggio non termina qui naturalmente, perché proseguiremo con fatti, avvenimenti e canzoni anche degli anni successivi al 1980. Per il momento ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata, ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovasche a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78060.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Radio Studio X.
5: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
6: Vuoi vedere un po' di azione?
7: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code in uscita a Calenzano, provenendo da Roma. Rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci e tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto.

0: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
0: The Party. The Party. Party, Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

ancora oggi, nonostante passare degli anni, sono sempre veramente una leggenda. Ci stiamo riferendo a Earth, Wind & Fire con The Best of Earth, Wind & Fire, volume 1. Fu un'ottima raccolta, la prima grande raccolta di successi di loro, dove trovavamo come prima traccia questa Got to Get You Into My Life, che apriva così questo grande best. Siamo negli anni 70, qui avremo veramente un grandissimo ritmo d'ora in poi, e si sente già che insomma ci stiamo muovendo alla grande, stiamo già viaggiando sulle 125-130 bpm.

una voce veramente potente, adattissima direi, per questa canzone Contact. È un brano, vogliamo ricordarlo, del 1978 per quanto riguardava questo grande artista, nato nel 1942 a Nashville, poi è morto nel 2003. È molto ricordato tra altre cose per un pezzo del 1970 di protesta contro la guerra in Vietnam dal titolo War. Curiosamente anche negli anni 80 poi mi vengono in mente i Frankie Goes to Hollywood, quando faranno una canzone di protesta insomma contro la guerra fredda dal titolo True Tribe, e poi un brano in particolare proprio dal titolo War. Ma adesso noi facciamo un salto en France e voici pour vous Disco Circus, questa Over and Over, un pezzo veramente carino.

Molto carino il pezzo, che tra le altre cose faceva parte di un album pubblicato nel 1978 dal nome come loro Disco Circus, che conteneva tutta una serie di cover decisamente molto interessanti. E a proposito di cover, anche Gloria Gaynor realizzò un disco mix ai tempi di A Will Survive che era una cover. Substitute era una canzone che aveva avuto un buon successo grazie a un gruppo, non vorrei sbagliare, mi pare di origini tedesche, Cloth, e lei appunto propose una sua versione molto carina. Ascoltiamola quindi, Gloria Gaynor.

Eccola qua, Gloria Gaynor, molto carina questa versione, decisamente più danzereccia forse rispetto a quella di Clute, che invece era un brano molto bello, ma sicuramente di ascolto, insomma. Allora, si prosegue a questo punto perché abbiamo una versione che mi divertì a remixare tantissimi anni fa, ormai 20 anni fa. Per quanto riguarda Jean Paul Young, questa contiene una drum break, a differenza dell'originale, Love is in the Air.

potremmo dire edizione fuori commercio, per quanto riguarda il Jean Paul Young Love is in the Air, e questa versione che quando la feci era il 1996, se non sbaglio, sì, quando mi divertivo a usare computer già per fare editing e remix, grazie a programmi che sono rimasti nella storia, vedi Cool Edit, Cool Edit versione 1996, mamma mia. E poi funzionava bene quel programmino, già per fare l'editing. E poi abituato fino a quel momento a taglia e cuci con il registratore a bobina, insomma, era un vantaggio non indifferente in termini di tempo e anche di precisione, tutto sommato. Adesso si prosegue perché abbiamo i Guts, questa è una bellissima produzione Soul, con questo pezzo dal titolo Boogie Woman.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Radio Studio X, enjoy the music.

cominciato con un bel ritmo, il classico stile di Gino Socio, non per niente era produttore di questa canzone, grazie a Karen Silver e Set Me Free. Rimane il più grande successo di Day, soprattutto in Canada, visto che poi all'estero, a dir la verità, non funziona tanto bene. Curiosamente comunque fu licenziato il 45 giri sotto la Derby Records in Italia. Derby Records, che era un'etichetta specializzata in musica dance, disco e dintorni, non vorrei sbagliare, era sotto distribuzione CGD, la famosa compagnia generale del disco. Non so neanche se esista sempre. Allora, adesso si prosegue, non credo comunque. Si prosegue, dicevo, perché sono di scena gli anni 80 con musica funky disco, grazie ai Garry's Gang. Questa è Making Music.

una delle ultime produzioni per questa formazione molto interessante, creata da un certo Joseph Tucci e Gary Tarnian a metà degli anni 70, ebbero un ottimo successo soprattutto fra il 78 e il 1980, realizzando nel solito anno ben due album, Gangbuster e Keep on Dancing. Però loro sono andati avanti con i singoli e ne hanno fatti parecchi, sto guardando, almeno fino al 1984 almeno, perché poi in realtà tante altre produzioni non sono altro che ristampe dei loro successi appunto della fine anni 70. Allora, si prosegue con un solista, a questo punto con Loris Hudson, questa è Feel My Love.

una bella produzione funky disco. Abbiamo proposto oggi per la prima volta questo Feel My Love per quanto riguardava questa artista Loris Hudson Lane, questo è il vero nome di Loris Hudson. Lei realizzò due disc mix, questa Feel My Love del 1982 e un'altra Automatic Lover del 1984. Ma a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora music, music and music con una bellissima produzione. Ubito dite Prelude Records, e quando c'è di mezzo la Prelude Records, insomma, si può sempre fare sogni tranquilli perché è un'ottima etichetta discografica specializzata in funky disco che andò molto forte fra fine anni 70 e gli inizi degli anni 80. Questa produzione andò molto bene non solamente negli Stati Uniti ma anche qui in Europa, visto che fu licenziata un po' in tutti i paesi più importanti. Per quanto riguarda questa artista, che realizzò un unico album nel 1982 ma anche un discreto numero di singoli, insomma 10 per l'esattezza, tra cui questa You and Me Just Started.

cantante poco conosciuta, questa Linda Taylor. In realtà dietro di lei si sono mossi diversi gruppi interessanti, visto che c'erano di mezzo addirittura, lei faceva parte del gruppo dei Gonzalez, ma partecipò anche al gruppo degli Art of Noise e degli Shack Attack, quindi è una cosa veramente incredibile. È presente appunto in diverse band inglesi e anche come solista. Questa canzone funzionò abbastanza bene nel 1982, almeno in Inghilterra. Qui da noi non ricordo che ebbe un grande successo, per la verità. Allora andiamo avanti, perché abbiamo ancora l'ultima produzione da segnalare in questi 30 minuti dedicati alla musica funky disco degli anni 80, andando a scoprire tutte tracce un po' particolari, come questa di Northern featuring Michelle Wallace e Happy Days, produzione del 1981.

0: abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:31.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola, code in uscita a Montecatini provenendo da Firenze. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. Code in uscita anche a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola, code in uscita a Montecatini provenendo da Firenze. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. Code in uscita anche a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 71 tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola, adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:36.
5: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, in vostra compagnia per 60 minuti con notizie e canzoni. Oggi il Buongiorno in Musica sarà incentrato sul 1980. Ebbene sì, perché sono già stati passati in rassegna gli anni 70 con brani di successo sia nazionali che internazionali, ma non solo, anche avvenimenti accaduti in quel decennio. E quindi il nostro viaggio a ritroso nel tempo continua con il 1980. E naturalmente verranno tralasciati alcuni argomenti come politica internazionale, disgrazie. No, io vorrei solo parlare di avvenimenti divertenti, fatti divertenti e curiosi, naturalmente mandare in onda anche canzoni italiane e straniere che hanno avuto un grande successo più o meno in quell'anno. Iniziamo allora il Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone di Olivia Newton-John dal titolo Magic.

L'argomento della prima notizia riguarda una invenzione e nel caso specifico parliamo dei post-it, quei bigliettini gialli autoadesivi, inventati da Arthur Fry e Spencer Silver, che lavoravano presso la 3M. Silver, impegnato in una ricerca sugli adesivi, scoprì qualcosa di singolare: un adesivo che aderiva leggermente alle superfici ma non vi aderiva saldamente, e questo è molto importante. Arthur Fry invece aveva bisogno di un segnalibro che si attaccasse alla carta senza rovinare le pagine. Venuta a conoscenza di questa scoperta, chiamiamola così, di Silver, nacque una collaborazione. Iniziarono così a sviluppare questo prodotto e il 6 aprile 1980, appunto, nei negozi statunitensi debuttarono i Post-it Notes, che ebbero un immediato successo. Il colore giallo, che cosa è dovuto? Questo giallo canarino fu scelto in maniera casuale. Praticamente il laboratorio aveva a disposizione solo carta gialla di scarto. Incredibile ma vero, un colpo di genio. E come molte innovazioni rivoluzionarie, anche questo prodotto è stata una cosa di cui nessuno pensava di aver bisogno finché poi non è successo davvero. Ma i post-it non sono stati l'unica invenzione del 1980. Ce n'è stata un'altra, che però era a scopo di divertimento, ma ne parlerò nel corso del Buongiorno Musica. Intanto continuiamo con le canzoni e Give Me the Night di George Benson.

Parliamo anche di canzoni che hanno vinto qualche premio, e restando in Italia si parla del Festival di Sanremo, naturalmente, e allora c'era ancora il Festival Bar. La 30ª edizione del Festival di Sanremo fu vinta da Toto Cutugno con la canzone Solo Noi, ma il Festival Bar se lo aggiudicò Miguel Bosé con Olympic Games.

con la seconda invenzione è un rompicapo. Un rompicapo, sì, detto questo, forse si è già capito che sto parlando del cubo di Rubik, inventato da un professore di architettura e scultore ungherese. Rubik si rese conto di aver creato un vero e proprio rompicapo solo quando, scomposte le sue parti, provò a rimontarle. Ma ci sarà riuscito? Perché questo non l'ho trovato. Comunque, vabbè, il cubo di Rubik originale però non era come lo conosciamo noi, no? Era diverso, era in legno, non di plastica, ed era monocolore e aveva gli angoli smussati. E solo dopo varie modifiche, nel 1980, iniziò la commercializzazione. Per risolvere questo rompicapo, che risultava piuttosto difficile per molte persone, anche per la sottoscritta, non so, non sono riuscita neanche forse a fare una faccia, a ricomporla, non credo, non me lo ricordo, forse sì. Sono stati addirittura pubblicati diversi libri con le istruzioni. Qualcuno li avrà imparati a memoria, perché esiste anche una disciplina sportiva dove i concorrenti si affrontano per ricomporre il cubo, e quello più veloce nel febbraio 2025 è stato Yi Heng Wang, con un tempo di 3,08 secondi. Ma non solo gli esseri umani sono interessati al cubo di Rubik, no, perché alcuni studenti hanno sviluppato un robot che è stato in grado di ricomporre il cubo di Rubik in 0,103 secondi. Vabbè, ma lui è un robot. Ma adesso basta parlare del cubo di Rubik, mettiamoci sopra un bel post-it. E ascoltiamo Alan Sorrenti, Non so che darei.

ancora un'invenzione. Sì, ho sbagliato, pensavo fossero solo due, invece ce n'è una terza. Anche questa è un divertimento, è un gioco, il Pac-Man, creato da Toru Iwatani, programmatore di videogiochi per la società giapponese Namco. E questo gioco debuttò in Giappone appunto il 22 maggio del 1980. Ma com'è nata a Toru questa idea? Ebbene, mentre mangiava una pizza. La forma tonda della pizza, a cui mancava uno spicchio, cioè un triangolo, gli ricordava la sagoma di una bocca aperta. E dopo 15 mesi questo episodio così insignificante si tradusse in un videogame che venne messo in commercio con il nome di Pac-Man, derivato da un'espressione giapponese che sta per chiudere e aprire la bocca. La successiva uscita però negli Stati Uniti sul mercato americano portò ad un cambio di nome, e questo perché c'era un'assonanza abbastanza pericolosa con una parolaccia che non voglio ripetere, vabbè, ma tanto la conoscono tutti. Quindi nelle sale giochi americane e internazionali venne conosciuto fin dall'inizio come Pac-Man. E con questo videogioco concludiamo l'argomento invenzioni. Non ce ne sono più, ho verificato. Ora però ascoltiamo un gruppo femminile statunitense, le Sister Sledge, con Got to Love Somebody.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Puerto Vallarta, Acapulco, Cabo San Lucas, Mazatlán, alcune località della Riviera Messicana. Ma perché le sto elencando? Perché erano in una serie TV che ebbe una grande popolarità negli anni 80, appunto 1980, arrivò in Italia, ma era già uscito negli Stati Uniti, se non sbaglio, l'anno prima o un paio d'anni prima. Love Boat, cioè la nave dell'amore. Una serie televisiva ambientata su una nave da crociera dove passeggeri e equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti e, tra le altre cose, salpando dal porto di Los Angeles, toccava poi queste località che ho appena menzionato sulla Riviera Messicana. Per quanto riguarda la musica, invece, abbiamo in scaletta un brano degli Spargo, che era, anzi sono, perché sono ancora in attività, un gruppo olandese formatosi nel 1975. Dopo un po' di pausa si sono rincontrati, non lo so, e dal 1977 continuano a esibirsi. Ascoltiamoli con You and Me.

Parliamo di telegiornali. Una volta non erano così come oggi, che li vediamo praticamente a tutte le ore. No, erano orari stabiliti, lo sono anche ora, però sono delle telegiornali che a qualsiasi ora trasmettano. E poi non esisteva la diretta streaming. Un evento importante che era magari accaduto la mattina veniva raccontato la sera. Poi c'erano anche problemi di collegamenti, punti radio, via satellite. Insomma, le cose non erano semplici come lo erano oggi. Ma ecco che Ted Turner ebbe un'idea rivoluzionaria, perché nasce la CNN, la Cable News Network, che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia appunto satellitare, ed è stato riconosciuto come primo canale all news, cioè tutto notizie, della storia H24. Chiudiamo quindi le trasmissioni in diretta dalla CNN e continuiamo con la nostra scaletta musicale, che ci propone Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Adesso parliamo di un mostro, di bravura però, di bravura, un vero e proprio fenomeno. E sto per parlare di una donna indiana, Shakuntala Devi, che era bravissima in matematica, bravissima, in grado di svolgere a mente operazioni così complesse da dover aspettare l'invenzione dei computer per ottenere una rapida verifica dei risultati che aveva ottenuto. Da non credere, è stata soprannominata il computer umano per queste sue capacità. Nel 1980 all'Imperial College di Londra riuscì a moltiplicare due numeri di 13 cifre scelti casualmente da un computer in 28 secondi, e in questi 28 secondi era compreso anche il tempo necessario a leggere il risultato di 26 cifre. E pensare che io ho difficoltà con la tabellina del 7 e del 9 e non solo. Incredibile davvero Shakuntala Devi, ebbene non a caso era stata soprannominata il computer umano. Andiamo avanti con la musica e con Time Moves On di Cameron Thompson.

potrebbe dire: ma dov'è la voce femminile di Carmen? E non c'è, perché sono due uomini, sì, erano due cantanti canadesi e hanno utilizzato i loro rispettivi cognomi, Phil Carmen e Mike Thompson. Un brano gettonatissimo nei jukebox italiani nell'estate 1980. L'anno successivo parteciparono anche al Festival di Sanremo, ma non ebbero un grande successo. Vabbè, Carmen and Thompson, comunque un duo metafora. Cambiamo argomento decisamente, continuiamo con ciò che è accaduto nel 1980. E dopo aver accennato ad una serie televisiva, adesso è il momento di dire quali film uscirono nelle sale cinematografiche italiane. Partiamo con un film divertente, L'aereo più pazzo del mondo, per andare invece nella serie horror con Venerdì 13. Poi il classico Shining, il film diretto da Stanley Kubrick, basato sul romanzo di Stephen King, protagonista era Jack Nicholson. Un film poi ispirato a una storia vera, quella del pugile italo-americano Jack LaMotta, Toro scatenato, diretto da Martin Scorsese e come protagonista Robert De Niro. E non dimentichiamo il film commedia musicale diretto da John Landis, interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd, The Blues Brothers. Naturalmente non sono tutti i film usciti nel 1980, io ho scelto soltanto quelli più famosi. E dal cinema passiamo di nuovo alla musica con una canzone di Sheila B. Devotion. Era un gruppo francese composto appunto da Sheila e un trio di ballerini, cantanti afroamericani, Black Devotion, e nasce così il gruppo Sheila B. Devotion. Ascoltiamo Spacer.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Anche per quanto riguarda le canzoni, la lista sarebbe lunghissima e noi ne abbiamo mandate in onda una minima parte nel corso del Buongiorno in Musica, però abbiamo preparato un medley che raccoglie un po' quelle che non possiamo farvi ascoltare per motivi di tempo, e quindi sentiamo quali erano gli altri brani del 1980.

medley di alcune delle canzoni più famose del 1980 che non abbiamo potuto mandare in onda. Ma la scaletta musicale del Buongiorno in Musica non finisce con il medley, anzi continua con Blondie e Call Me.

Al Salone di Ginevra del 1980, mese di febbraio, viene presentata la prima Fiat Panda. Una utilitaria essenziale economica rimasta in produzione fino al 2003. Insomma, un'auto che ha segnato veramente un'epoca. E con questa notizia siamo quasi giunti al termine del Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Come ultima canzone abbiamo un brano che faceva parte della colonna sonora di un film. Ho già citato alcuni dei film usciti nel 1980 e devo dire che ho dimenticato uno famosissimo, American Gigolo con Richard Gere. Come ho potuto dimenticare questo film? Vabbè, chiedo venia. Ma la canzone non riguarda American Gigolo, bensì un film tenerissimo, un film con Sophie Marceau, che praticamente raccontava le vicissitudini di una ragazzina, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. È proprio lui, sì, Il tempo delle mele, e la canzone è Reality di Richard Sanderson.

0: versione integrale, non l'abbiamo tagliuzzata questa canzone che faceva parte, ripeto, del film, colonna sonora del film Il Tempo delle Mele, 1980, il tempo passa in fretta, e infatti siamo giunti al termine del Buongiorno in Musica. Ricordo che oggi è stata la volta del 1980, ma il nostro viaggio non termina qui naturalmente, perché proseguiremo con fatti, avvenimenti e canzoni anche degli anni successivi al 1980. Per il momento ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci. In direzione mare, un chilometro di coda per lavori tra Empoli Est ed Empoli e 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 71.600 tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista, perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta, con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Arezzo e Valdarno. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest. Ancora verso Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze-Scandicci. In Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su dueminutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

8090. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Atlantis.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 302 Brisighellese-Ravennate, chiusura al transito il 7 e l'8 maggio in orario 9:12 13:17 dal chilometro 46.900 al chilometro 47.500. Chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la corsa delle 14.55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 312 si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Pruneta, Greve Inchianti e San Casciano. Chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la corsa delle 14.55 diretta da Piombino a Cavo Portoferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio!
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: In the mix. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 312 si registrano 7 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sempre a causa di lavori sulla regionale 302 Brisighellese-Ravennate, chiusura al transito dal chilometro 46 e 900 al chilometro 47 e 500 il 7 e l'8 maggio in orario 9:12, 13:17. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
12: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio. Boing.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338

0: puntata
1: a cura di Pierino V. Buon ascolto.
2: Eccoci qua ancora una volta su Radio Studio X, ancora una volta Pierino V. Le frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate anche su TuneIn, su Radio Garden, sulle nuove applicazioni che trovate per le radio su iOS e Android. Ci trovate sul canale 10B della DAB. E prossimamente qualche novità, ma è presto parlarne. Poi ne parleremo magari un po' più con calma e un po' più dettagliatamente. Si parte ancora con le versioni Funky House per Mixing for You. Alla console c'è Pierino V. Tutti i martedì e giovedì si parte con Late Night, Tough Guy, It's

versioni tutte speciali di Mixing for You. Pierino V. Martedì, giovedì, sempre e comunque sulle frequenze di Radio Studio.

0: Pierino B.
1: E si riparte da settembre sui canali social, Facebook, Instagram, la direttina, sempre in collaborazione con Radio Studio X.

in epoca pre-disco dance. Questi Isley Brothers presentavano questa Who's That Lady, remixata ad hoc per Frank.

0: Ma come si chiama questo programma?
1: Si chiama Mixing for You,
0: ovvero Pierino V che mixa per voi e vi propone delle cose, delle chicche in non indifferenti, eh? Questo è Philly Simon, You Don't Know to Love Me,
2: Joy Negro.

0: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.
1: E ora ci divertiamo, vai così, la musica, che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.

I Need Your Loving. Si chiama Spencer Morales, Tasha Laurie. Solo su Mixing For You potete ascoltare questo tipo di musica. Sì!

Mixing for You è l'unica trasmissione che potete mettere sull'autoradio anche di notte. Vi dà compagnia. Sei! Ma guidate con prudenza, mi raccomando. Sì!

Love and Gather, successo di Diana Ross. Lui è Joey Negro che remixa questa Love and Gather.

musica dance, la disco dance, quella che ci ha fatto ballare negli anni 70, poi negli anni 80 e ancora negli anni 90. Questa è Radio Studio X. Tutto questo è Mixing for You. Let's go!

chiama Samantha Antoinette. È ancora anni 70, fine anni 70. Everybody on the dance floor.

Missing For You, martedì e il giovedì dalle magiche frequenze di Radio Studio X. Magiche frequenze che trovate su www.radiostudiox.it. Ci trovate anche su TuneIn, ci trovate su Radio Garden, su tutte le applicazioni che parlano di radio.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Juice, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Ed allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti. Inizia qui una nuova puntata di Juice, la spremuta musicale, quella ricca di vitamine, quelle che ci fanno bene. Addio, è partita

Ed eccoli qui, per gli amici Sinto connessi dal 1981, Odyssey, Going Back to My Roots, qui su Radio Studio X.

Era sinto connesso con Radio Studio X e dal 1978 erano The Jackson con Shake Your Body. Ma adesso misceliamo, rock misceliamo. E questi sono i Bon Jovi con Bad Medicine dal 1988. Quindi

queste medicine non le prendere, ti fanno male. Ma alza il volume e balla, canta con Radio Studio X e Juice, la spremuta musicale, quella ricca di vitamine, altro che medicine, le vitamine ci vogliono. E allora in queste giornate di sole andiamo, misceliamo e arriva lui, Gino Socio dal 1000.

www.radiostudiox.it, dove potrai anche da lì scaricare l'app per sentirci sui dispositivi Android e ascoltarci ovunque. E sempre dall'app puoi compilare la tua playlist ed essere protagonista nella seconda parte di Juice,

La playlist di Simone, dalla provincia di Pisa ed esattamente da Calci. Erano gli Snap con Rhythm is a Dancer del 1992 e rimaniamo sempre in quest'anno per ascoltare More and More di Captain Hollywood Project.

praticamente anni 90, quella di Simone dalla provincia di Pisa, esattamente di Calci. Andiamo nel 1993, dove troviamo il Culture Beat con Mr. Vain. Sei sito connesso con Radio Studio Hits, quindi alza il volume, canta e balla con noi. Questo è Juice.

Fain. Eccola qua, la riconosci dalle prime note? Esattamente, i Van Halen dal 1984 con Jump. Sei su Radio Studio X, alza il volume, intro, batteria.

Era Jump dei Van Halen. E adesso torniamo negli anni 90, esattamente 1994, dove usciva questo dei Cappella, Move On Baby. In pista ballavi questa e non ti fermavi mai. Questa è la musica di Radio Studio East, questa è la musica di Juice, la spremuta musicale.

Ed allora fai come Simone, compila la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance e inviala all'indirizzo juice.djrob@gmail.com oppure

Volevo ricordare agli amici sintoconnessi che Radio Studio X l'ascolti in FM sui 99.2 oppure in onde medie 1188, 1485, 1584. In AM stereo per i dispositivi che ricevono in AM stereo con qualità pari all'FM. Ed inoltre puoi ascoltarci anche in streaming sul sito www.radiostudiox.it. Da qui puoi scaricare anche l'app per i dispositivi Android. Sempre dall'app puoi compilare la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dense e di lì la spedisci automaticamente per essere protagonista qua nella seconda parte di Juice, come ha fatto Simone di Calci.

0: Era la decima ed ultima canzone, quella richiesta da Simone della provincia di Pisa, esattamente di Calci. Era Robert Mind, Children, dal 1995. Siamo giunti al termine. Saluto tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori che ci ascoltano in tutta Europa in onde medie. Noi ci risentiamo esattamente tra 7 giorni, ovvero tra una settimana, con Juice, che va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle 3, oppure il martedì alle ore 18. Da DJ Rob Zancanelli è tutto, ciao!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 13 si segnalano 3 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sempre in direzione Mare, ma a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, proseguono fino al 9 maggio le asfaltature notturne in via Pistoiese in orario 22.05.30 con divieto di transito tra via del Fossetto e via di Brozzi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo.
4: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
6: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X.

uno studio project group di nome Q. Siamo ancora nel 1982 con questa stupenda The Voice of Q.

3 ed usa come base niente meno che Trans Europe Express dei Kraftwerk, ovvero l'eccellenza dei primi suoni elettronici. A seguire Human League, Bing Boyle.

riconosce il pezzo, lo ha identificato all'istante, anche se in versione slowdown. Lynn Lovitch, ancora dal prolifico 1982, It's You Only, You.

Nuovo gioco di magia a tre. Sotto sotto i synth di I Feel Love. E chi mi dice? Facile, facile.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk, 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 13 si registrano 5 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicce e l'Astra Signa, con code in uscita all'Astra Signa. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda inoltre che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti. Città di Firenze, proseguono fino al 9 maggio le asfaltature notturne in via Pistoiese in orario 22:05:30 con divieto di transito tra via del Fossetto e via di Brozzi. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party. The Party. Party, party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

ancora oggi, nonostante passare degli anni, sono sempre veramente una leggenda. Ci stiamo riferendo a Earth, Wind & Fire con The Best of Earth, Wind & Fire, volume 1. Fu un'ottima raccolta, la prima grande raccolta di successi di loro, dove trovavamo come prima traccia questa Got to Get You Into My Life, che apriva così questo grande best. Siamo negli anni 70, qui avremo veramente un grandissimo ritmo d'ora in poi, e si sente già che insomma ci stiamo muovendo alla grande, stiamo già viaggiando sulle 125-130 bpm.

una voce veramente potente, adattissima direi, per questa canzone. Contact era un brano, vogliamo ricordarlo, del 1978 per quanto riguardava questo grande artista, nato nel 1942 a Nashville, poi è morto nel 2003. È molto ricordato, tra altre cose, per un pezzo del 1970 di protesta contro la guerra in Vietnam dal titolo War. Curiosamente, anche negli anni 80 poi mi vengono in mente i Frankie Goes to Hollywood, quando faranno una canzone di protesta, insomma, contro la guerra fredda, dal titolo To Drive, e poi un brano in particolare proprio dal titolo War. Ma adesso noi facciamo un salto en France e voici pour vous Disco Circus, questa Over and Over, un pezzo veramente carino.

molto carino il pezzo, che tra le altre cose faceva parte di un album pubblicato nel 1978 dal nome come loro Disco Circus, che conteneva tutta una serie di cover decisamente molto interessanti. E a proposito di cover, anche Gloria Gaynor realizzò un disco mix ai tempi di A Will Survive che era una cover. Substitute era una canzone che aveva avuto un buon successo grazie a un gruppo, non vorrei sbagliare, mi pare di origini tedesche, Cloud, e lei appunto propose una sua versione molto carina. Ascoltiamola quindi, Gloria Gaynor.

Eccola qua, Gloria Gaynor, molto carina questa versione, decisamente più danzereccia forse rispetto a quella di Clute, che invece era un brano molto bello, ma sicuramente di ascolto, insomma. Allora, si prosegue a questo punto perché abbiamo una versione che mi divertì a remixare tantissimi anni fa, ormai 20 anni fa. Per quanto riguarda Jean Paul Young, questa contiene una drum break, a differenza dell'originale, Love is in the Air.

potremmo dire edizione fuori commercio, per quanto riguarda il Jean Paul Young Love is in the Air, e questa versione che quando la feci? Era il 1996, se non sbaglio. Sì, quando mi divertivo a usare computer già per fare editing e remix. Grazie a programmi che sono rimasti nella storia, vedi Cool Edit, Cool Edit versione 1996, mamma mia. E poi funzionava bene quel programmino, già per fare l'editing. E poi abituato fino a quel momento a taglia e cuci con il registratore a bobina, insomma, era un vantaggio non indifferente in termini di tempo e anche di precisione, tutto sommato. Adesso si prosegue perché abbiamo i Guts, questa è una bellissima produzione Soul Soul, con questo pezzo dal titolo Boogie Woman.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Radio Studio X, enjoy the music.

Cominciato con un bel ritmo, il classico stile di Gino Socio, non per niente era produttore di questa canzone, grazie a Karen Silver e Set Me Free. Rimane il più grande successo di lei, soprattutto in Canada, visto che poi all'estero, a dir la verità, non funzionò tanto bene. Curiosamente comunque fu licenziato il 45 giri sotto la Derby Records in Italia. Derby Records, che era un'etichetta specializzata in musica dance, disco e dintorni, non vorrei sbagliare, era sotto distribuzione CGD, la famosa compagnia generale del disco. Non so neanche se esista sempre. Allora, adesso si prosegue, non credo comunque. Si prosegue, dicevo, perché sono di scena gli anni 80 con musica funky disco, grazie ai Garry's Gang. Questa è Making Music.

Una delle ultime produzioni per questa formazione molto interessante, creata da un certo Joseph Tucci e Gary Tarnian a metà degli anni 70, ebbero un ottimo successo soprattutto fra il 78 e il 1980, realizzando nel solito anno ben due album, Gangbuster e Keep on Dancing. Però loro sono andati avanti con i singoli e ne hanno fatti parecchi, sto guardando, almeno fino al 1984 almeno, perché poi in realtà tante altre produzioni non sono altro che ristampe dei loro successi appunto della fine anni 70. Allora, si prosegue con un solista, a questo punto con Loris Hudson, questa è Feel My Love.

una bella produzione funky disco. Abbiamo proposto oggi per la prima volta questa Feel My Love per quanto riguardava questa artista Loris Hudson Lane, questo è il vero nome di Loris Hudson. Lei realizzò due disc mix, questa Feel My Love del 1982 e un'altra Automatic Lover del 1984. Ma a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora music, music and music con una bellissima produzione. Dite, dite, Prelude Records. E quando c'è di mezzo la Prelude Records, insomma, si può sempre fare sogni tranquilli perché è un'ottima etichetta discografica specializzata in funky disco che andò molto forte fra la fine anni 70 e gli inizi degli anni 80. Questa produzione andò molto bene non solamente negli Stati Uniti ma anche qui in Europa, visto che fu licenziata un po' in tutti i paesi più importanti. Per quanto riguarda questa artista, che realizzò un unico album nel 1982 ma anche un discreto numero di singoli, insomma 10 per l'esattezza, tra cui questa You and Me Just Started.

poco conosciuta questa Linda Taylor, in realtà dietro di lei si sono mossi diversi gruppi interessanti, visto che c'erano di mezzo addirittura lei faceva parte del gruppo dei Gonzalez, ma partecipò anche al gruppo degli Art of Noise e degli Shack Attack, quindi è una cosa veramente incredibile. È presente appunto in diverse band inglesi e anche come solista. Questa canzone funzionò abbastanza bene nel 1982, almeno in Inghilterra. Qui da noi non ricordo che ebbe un grande successo, per la verità. Allora andiamo avanti, perché abbiamo ancora l'ultima produzione da segnalare in questi 30 minuti dedicati alla musica funky disco degli anni 80, andando a scoprire tutte tracce un po' particolari come questa di Northern featuring Michelle Wallace e Happy Days, produzione del 1981.

0: abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: A Radio Studio X sono le ore 22:03.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue, è un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975. Faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni, molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Eve e Little Fate. Sommyo.

0: Rock Wave.
1: È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano Insomnia con un pezzo dal titolo Have a Little Faith, per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyerson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful. Il pezzo è Friend Like You.

0: Wave,
1: l'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pierce Brosnan con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glenn Hansard, The Feast of St. John, è uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023, un artista che oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri, e sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto che uscirà un pochino più avanti fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora, London Plain, è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey, ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat, si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
8: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
9: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: of rhythm. A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.